0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Súbete al carro. Súbete al carro. Somos tu copiloto.
2: En todas partes.
1: En todas partes. Ponte Exa FM 93.5.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ya nos escuchaste. Ahora síguenos en nuestras redes.
2: Estamos en todas partes.
1: En todas partes. Ponte Exa FM 93.5.